0: Rock Radio.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio.
1: Rock.
0: Rock Radio.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio. Yo.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio.